kwa msinzi nyamatoronje muri sei sei panzi. Rodarika ne mavonde nda amudi chiri tulemanika mamuka zei. Muri sei sei enyu. Mubairo kongreso. Muri sei sei. Rega indi darike ne kwa rutanda nda kupinda mususu nenga. Mususu nenga mamuka zeiko. Aiwa kunotiri nani toti toti kufamba kwa akadzai. Darika niko kandika taiware kendi pinde ne kudakata. Amusorizi mamuka sei musorizi uko. Kuri sei sei. Ndi chifa musorizi ndakananga hangu majazi. Kuri sei sei kumajazi. Kumutefu. Kwa chidoko. Aiwa kuno toti toti kufamba kwa katanya. Mafambira tengiri chita kamuno mwimbe mepo radio Mosambika. Ndo pinda anguka paka fumbe hapa mkondola. Muri sei sei. Mamuka sei, mamuka sei. Aiwa ndo mafambira tengiri chita kaya watereri. Akutareshi moyo wakataiwa watikanganu waere chingoma. Aiwa ndi aziti.

0: Tinoti pano Radio Mosambiki ndawo ndiani? Hello Radio Mosambiki.
1: Hello.
0: Tiri kubuya nani? Tiri kubuya nani? Ati wirirani pano.

Ndakanonoka kwenda kona mata Ndoka kuchema Noti mwanoma inda uwera di Msambiki Aloro.